0: anche lo stadio è molto carino, molto bello.
1: Aver avuto questo invito, non ero mai venuto in Montenegro.
2: Saznait Prvi, Radio Antena M.
3: Ah, dirty. Filthy. Nasty. Too dirty to clean my act up. You ain't dirty. You ain't.

vide le luci in mezzo al mare, pensò le luci là in America. Ma erano solo le lampade e la bianca scia di un'elica.